Adiut nostri in nomine Domini. Domine che salvi orazione meglio. Domine svobisco. Oremo Deus sorvesta in francia di creatura esista. Prestimo legno. Ed un antatium tuo. Deus omnicipia per Cristo Domino nostro. Amen. Benedictio Dei potente. Pater Spiritus Sanctus. Descende vos. Manifestem.

Adio Torre nostri, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Domine suo obispo, oriamo testo verso il prossimo creatore esista, prestimo legno, e di un antartio tuo, per tuo principio, per Cristo, Domine nostro, amen. Benedicto Dini Potente, Padre Spirito Santo, descende vos, morite sempre.